0: was präsentiert, aber da flicken, ne?
1: Ja, yeah. Also,
0: Aslandia, Aslandia, Aslandia, Aslandia, Aslandia, Aslandia, Aslandia, Aslandia, Aslandia, Aslandia, Aslandia, Aslandia, Aslandia, Aslandia, Aslandia, Aslandia, Aslandia, Aslandia, Aslandia, Aslandia, Aslandia, Aslandia, Aslandia, Aslandia, Aslandia, Aslandia, Aslandia, Aslandia, Aslandia, Aslandia, Aslandia, Aslandia, Aslandia, Aslandia, Aslandia, Aslandia, Aslandia, Aslandia, Aslandia, Aslandia, Aslandia, Aslandia, Aslandia, Aslandia, Aslandia, Aslandia, Aslandia, Aslandia, Aslandia, Aslandia, Aslandia, Aslandia, Aslandia, Aslandia, Aslandia, Aslandia, Asl